0: C'était le violon de Hedy Kalai à la fin de ce tour des îles de la Méditerranée qui, du coup, se termine d'une manière festive sur l'île de Djerba.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
0: Notre point de départ est la Corse. Pompilia Brancaleone chante une lamentation du bandit Bonelli, le plus célèbre des bandits d'honneur corse du XIXe siècle. Après quoi, on reste sur des îles grecques, ou pas très loin, en Chypre plus précisément, avant de revenir en Corse avec une comptine totalement innocente, interprétée par Julie Zanni Barboni.
2: Bonelli, bandita la malora, soli prunelli, e non m'arrendo ancora. Ma la corti di Bastia che non venga mai quell'ora, che d'inganni e di bugi, cula si commetto ogni ora. Ora mi trovo bandito alla campagna, essendo un dolo tutto mi s'accompagna. Sento rida lu paesi, un nome morto in montagna. Ora mi trovo bandito il lavorista, e sono esposto all'acqua e alla tempesta, e potengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, un è subordo e l'altro ha i perigli, prega l'angelo custodio che la morte non li pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita, svanasita di pianto, la ricomandar signori che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa, la darigo mando un pieno, la famiglia dolorosa, forse ci abbrarà.

mio ventu, ci porta a Fiorenzu, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.